0: Relo marienda, karinga kanigo, ere sala, ere hara, endu hinene, ere lo marie michi, ne shongu nyiro.
1: Vota tabanzwa, vokoyo vanzwa, valwa na vanzwa.
2: Wamalangira ebe minyikalo, obe bulo ere, okwewe kusoko mwenzi wawu, wende aho na aho alisi patara, haku hina bahonderi, kutia banganga.
3: Watai watai. Ebola ni bulwere bukalire.
4: Omamenya ebisosikani byayo ewanganasa bola owengo bwao.
5: Onone murenge iriloko bunyasa bwengabero bakahamba nabuke bwakuboko nabo musalaba wengwendese.